0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

together, mai. Pane o carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: 001 Italia. Musica italiana and more.
1: Emozione notte.
2: Selezione speciale per sognare e amare.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

Radio 001 Italia. Musica italiana and more. 001 Italia.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.

0: 001 Italia.
1: Cream Internet Radio Station for the 80s, 90s and today.
2: Ho duettato con tutti stasera, ma non ho ancora duettato con voi. Voglio fare un esperimento. Vediamo se viene.

Sai che non sopporto se

e sono qui questa sera per presentarvi questi cinque meravigliosi gladiatori. Iniziamo dalla ritmica. Lui è l'amante dei gatti, delle marmotte e dei furetti.

tutti fatti. Un applauso all'uomo delle valli bergamasche, Stefano Porcella. Ai tatuaggi, al cuore di burro, alle chitarre acustiche e alle chitarre elettriche, dalle rive del Po, Enrico Zamparoni. Ai sentimenti, ai capelli biondi, agli occhi azzurri, al cuore rock, la chitarra solista, Diego Arrigoni. E ora, al mio segnale, scatenate l'inferno per il nostro capitano. Lui è il cuore matto, scrive, canta ed è l'anima dei modali. Una voce, mille emozioni,

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 ottobre. Ariete, la Luna in aspetto con Marte e Mercurio vi invita all'azione, dovete mettere in campo tutto il vostro coraggio. Tempo libero da dedicare alle amicizie. Toro, una giornata in cui avrete la testa fra le nuvole, rischiate di arrivare tardi ad un appuntamento. Anche in amore dovreste essere più attenti. Gemelli, cercate di comunicare il più possibile con le persone che vi circondano. La Luna in Scorpione assicura la buona riuscita di una trattativa. In amore sarete tempestivi. Cancro, con il sole che entra in Scorpione cominciate a recuperare una buona condizione fisica e grazie alla Luna potete ottenere buoni risultati sul lavoro. L'amore non è rassicurante. Leone, siete sostenuti da una Venere fortunata, anche se continuano ad esserci mille difficoltà da affrontare in casa e sul lavoro. Anche il sole diventa ostile mettendovi in crisi fisicamente. Vergine, evitate di trascurarvi per seguire tutti gli impegni che avete preso nelle ultime.

0: Settimane. Siete delle persone precise e responsabili, ma rischiate di rimanere a corto di energia. Bilancia, approfittate della luna favorevole per mettere ordine nei vostri documenti e per azzerare il lavoro lasciato in sospeso. Non è una buona idea rivelare i vostri piani. Scorpione, il primo giorno con il sole nel vostro segno, si apre il mese del vostro compleanno, auguri. Avete il sostegno di Giove, Mercurio e Marte, ottenere dei successi sul lavoro sarà agevole. Sagittario, la luna in Scorpione non è mai positiva per voi, vi troverete in difficoltà a causa di bugie che vi faranno male. L'amore però può aiutarvi. Capricorno, la situazione astrale si evolve in maniera positiva. Questo è il momento di agire superando le paure. L'amore regala sorprese piacevolissime. Acquario, la luna ancora ostile e mattinata e il sole in Scorpione possono mettervi in difficoltà facendovi perdere di vista i veri obiettivi a cui puntare. In amore possono accadere tante cose. Pesci, una giornata interessante grazie alla luna magnifica, la fortuna sarà decisamente dalla vostra parte, il sole in Scorpione vi renderà più ottimisti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: 001 Italia in the mix.
2: La novità musicale.
3: New.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla.

sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio 001 Italia, musica italiana and more. 001 Italia.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: Hey, this is Jared from 30 Seconds to Mars.
5: Hi, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: What's up? This is Alicia Keys, and you're hearing all the hits.
7: What's up, y'all? This is Beyonce, and you're listening to my station.
0: Radio 001 Italia. 001 Italia.

0: This. Radio 001 Italia.
1: La tua radio.
2: La tua musica.
1: La tua vita.
0: One 001 Italia.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 ottobre. Ariete, la Luna in aspetto con Marte e Mercurio vi invita all'azione, dovete mettere in campo tutto il vostro coraggio. Tempo libero da dedicare alle amicizie. Toro, una giornata in cui avrete la testa fra le nuvole, rischiate di arrivare tardi ad un appuntamento. Anche in amore dovreste essere più attenti. Gemelli, cercate di comunicare il più possibile con le persone che vi circondano. La Luna e Scorpione assicura la buona riuscita di una trattativa. In amore sarete tempestivi. Cancro, con il sole che entra in Scorpione cominciate a recuperare una buona condizione fisica e grazie alla Luna potete ottenere buoni risultati sul lavoro. L'amore non è rassicurante. Leone, siete sostenuti da una Venere fortunata, anche se continuano ad esserci mille difficoltà da affrontare in casa e sul lavoro. Anche il sole diventa ostile mettendovi in crisi fisicamente. Vergine, evitate di trascurarvi per seguire tutti gli impegni che avete preso nelle ultime settimane. Siete delle persone precise e responsabili, ma rischiate di rimanere a corto di energia. Bilancia, approfittate della luna favorevole per mettere ordine nei vostri documenti e per azzerare il lavoro lasciato in sospeso. Non è una buona idea rivelare i vostri piani. Scorpione, il primo giorno con il sole nel vostro segno, si apre il mese del vostro compleanno, auguri! Avete il sostegno di Giove, Mercurio e Marte, ottenere dei successi sul lavoro sarà agevole. Sagittario, la Luna e Scorpione non è mai positiva per voi, vi troverete in difficoltà a causa di bugie che vi faranno male. L'amore però può aiutarvi. Capricorno, la situazione astrale si evolve in maniera positiva. Questo è il momento di agire superando le paure. L'amore regala sorprese piacevolissime. Acquario, la luna ancora ostile in mattinata e il sole in Scorpione possono mettervi in difficoltà facendovi perdere di vista i veri obiettivi a cui puntare. In amore possono accadere tante cose. Pesci, una giornata interessante grazie alla luna magnifica. La fortuna sarà decisamente dalla vostra parte. Il sole in Scorpione vi renderà più ottimisti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio 001 Italia.
2: Musica italiana and more.
1: Musica italiana and more.

sai, è quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

Radio 001 Italia. Musica italiana and more. 001 Italia.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
3: Tratto da una storia vera.
2: Ti senti, mamma, non mi dimenticherò mai, giuro.
3: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
4: Hai paura?
2: Sì.
4: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
3: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
6: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
7: Ormai lo sapete, il weekend è un po' come casa nostra. Benvenuto weekend, è il titolo di questo programma che prende vita in questo preciso istante. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio fin da subito perché seguite tutti i programmi della vostra radio preferita. Sì, perché qui trovate la musica per i vostri gusti, quindi non ve ne pentirete, continuate a seguirla, mi raccomando. Cominciamo subito. Beh, vi anticipo che oggi avremo naturalmente tanta musica, in particolare musica italiana, che scopriremo subito dal primo pezzo. Bene, detto questo, che cosa vi posso dire? Beh, cominciamo ufficialmente, dai.
6: Benvenuto weekend.
7: Sì, questo l'abbiamo ricordato, il titolo del programma, ma non dimenticate che è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Partiamo.
6: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.

0: di noi.
1: Si intitola Notti Italiane, lui è Ruggero. Quando penso a Ruggero mi viene in mente Carlo Verdone quando interpretava Ruggero, quello che faceva parte dei Figli dell'Amore Eterno, vi ricordate? Grande Verdone, grandissimo, beh, è indimenticabile. Sempre grandissima musica qui.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: L'ultima grande canzone di Fabrizio Moro intitolata Non ho paura di niente. Adesso c'è lui, il nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano. La settimana scorsa ho detto che si trovava in collegamento da Ravenna. Solitamente lui risponde da Reggio Emilia, anzi in collegamento da Reggio Emilia. Non mi sono sbagliato la settimana scorsa, perché lo scorso weekend lui si trovava a Ravenna per una delle sue seratone da DJ che fa in giro un po' qua, un po' là. E insomma, il DJ Vittorio Veneziano indubbiamente ci mette del suo e fa benissimo, perché la sua sequenza mixata è davvero unica. Faremo un bel tuffo nel passato nei prossimi 4 minuti proprio grazie a lui. Vai DJ!
2: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.

0: benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
1: Radio 001 Italia. Musica italiana e more.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

0: Emma ha fatto nuovamente centro con Brutta Storia all'interno di Benvenuto Weekend. Vi ricordo, c'è tutta la musica del momento e non, e in questo caso sottolineo questa parte finale della frase, cioè e non, sì, perché siamo arrivati al momento del disco story e grazie a questa canzone vi faccio fare un salto nel 1978, quando uscì questo brano, grande successo di Antonello Venditti, nonché suo grande classico. Ripeto, anno 1978, disco story di oggi sotto il segno dei pesci.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

Cari amici, quando si parla di Sophie and the Giants si parla praticamente di una garanzia nel mondo della musica dance. Quindi questa era Pink Champagne e il ritmo non si ferma mai.

0: amici, anche lui è un pilastro di Benvenuto Weekend, è il DJ Beda con un featuring davvero molto interessante, un featuring, cioè una collaborazione, una presenza nel suo brano. Sì, molto interessante, featuring Giulia B, il pezzo si intitola My Heart in You e a questo punto arriva il momento di portarvi così virtualmente al cinema, però vi ricordo che tra pochissimo ci sarà lo spazio del terzo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Mix Mauro Guazzotti. Rimanete sempre con noi, adesso fatemi vedere l'orologio, ma sì dai, andiamo al cinema virtualmente.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
3: Ti senti mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
5: Hai paura?
3: Sì.
5: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
4: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

sicuramente uno degli artisti più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo, Ermal Meta con Ferma gli orologi. Vi voglio ricordare che c'è la nostra pagina Facebook, mi raccomando visitatela, si chiama ovviamente come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante, io sono Alessandro Parodo. Buon ascolto, amici!

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Radio 001 Italia. Musica italiana è more.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: La chiusura di Benvenuto Weekend è sempre un gran finale, beh, grazie a lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, in collegamento da Milano per la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend. Tutta

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: Termina così anche la quarta puntata di stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2025-2026. Io sono Alessandro Parodo, sono felicissimo di essere stato con voi anche oggi. Mi raccomando, continuate ad ascoltare la vostra radio, perché tutti i giorni vi propone tutta la musica che vi piace, con contenuti davvero molto importanti. Quindi la vostra radio sempre con voi e voi con noi, beh, facciamo una grande famiglia del resto. Per quanto riguarda invece la quinta puntata di Benvenuto Weekend, l'appuntamento sarà tra 7 giorni, sempre qui. Vi aspetto in tanti, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend. Radio 001 Italia.
2: Il meteo.
3: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge. Meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
4: Musica italiana and more.
0: Radio 001 Italia.

0: Radio 001 Italia. Il meteo.
1: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 001 Italia.
2: Accade oggi.
3: Giovedì 23 ottobre 2025, la Chiesa ricorda San Giovanni da Capestrano. La luna ha appena iniziato la fase crescente e il proverbio del giorno è: a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Come dire che anche nel crimine la classe sociale fa la differenza. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1863 a Torino veniva fondato il Club Alpino Italiano. Nato su iniziativa di Quintino Sella, si sarebbe occupato dell'alpinismo in tutti i suoi aspetti. Nel 1884 il Regno d'Italia istituiva il proprio ufficio brevetti, aveva sede presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Nel 1923 Ankara diventava capitale della Turchia in sostituzione della storica Istanbul. Nel 1941 debutto cinematografico per Dumbo, il film di animazione prodotto da Walt Disney sul piccolo elefante con orecchie talmente grandi da consentirgli di volare. E nel 1958, all'interno di Johnny Solfami, il giornale Spirou ospitava la prima apparizione dei puffi ideati da Peyo. Nel 1990 la scoperta di una struttura parallela ai servizi segreti per contrastare un'eventuale invasione sovietica apriva in Italia il caso Gladio. Nel 1998, dalla confederazione di sette banche, nasceva il gruppo Unicredito Italiano. Nel 2001, il ciclista Marco Pantani veniva assolto dall'accusa di frode sportiva per l'elevato ematocrito riscontrato nel 1995, dato che all'epoca dei fatti non era vietato. Nel 2007 veniva lanciata la navetta Discovery della NASA, lo specialista di missione era l'italiano Paolo Nespoli. E nel 2011, in un incidente durante il Gran Premio della Malesia di motociclismo, perdeva la vita il pilota Marco Simoncelli, di 24 anni. Nascevano il 23 ottobre, nel 1811 l'esploratore Orazio Antinori, nel 1902 il medico genetista Luigi Gedda, nel 1920 lo scrittore Gianni Rodari e nel 1925 l'editore e imprenditore Carlo Caracciolo. Sono nati oggi anche i registi Nanni Loi nel 1925 e Bruno Corbucci nel 1931, Edson Arantes do Nascimento, il calciatore Pelé nel 1940, l'astrologo Branco nel 1944, il giornalista Peter Gomez nel 1963, il pilota automobilistico Alex Zanardi nel 1966 e l'autore e cantante H7, nato in questo giorno nel 2000. Per il 23 ottobre 2025 era la nostra ultima segnalazione, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.
4: History. The American Hot 100.
5: Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova il nostro appuntamento con le più importanti Billboard Charts, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta nei primissimi anni 80, una chart dinamica e di altissima qualità musicale. Artisti che ancora oggi, dopo tanti anni, sono presenti sulla scena internazionale con i loro successi indimenticabili. E allora diamo subito spazio a tutto ciò. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot

0: Il 21 marzo 1981, proprio nel primo giorno di primavera, la rivista Billboard inaugurò una nuova classifica, la Mainstream Rocker Play, una hit parade che elenca i 100 singoli rock più trasmessi dalle stazioni radio USA. Il motivo che fece da apripista, inaugurando di fatto l'evento, fu I Can Stand It del grande Eric Clapton, uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Nato nel Surrey, in Inghilterra, nel 1945, ha iniziato la carriera musicale nei primissimi anni 60 e dopo aver pubblicato 68 album è ancora oggi in piena attività. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo di nuovo ed incontriamo la seconda delle tre new entry nella top 10 del 2 maggio 1981. Una canzone che è quasi poesia, eseguita da un grande artista, nonché da una delle più belle voci di sempre, Gino Vannelli. In salita al numero 9 della USA Hot 100 c'era Living Inside Myself.

0: In salita al numero 9 della HOT 100 c'era la seconda new entry della puntata odierna, che corrisponde ad un viaggio introspettivo di una persona che vive un inferno provocato dalla mancanza del suo amore perduto. È una splendida canzone di Gino Vannelli, un cantante italo-canadese nato a Montreal da genitori italiani provenienti dalla provincia di Campobasso. Un'attività musicale iniziata nei primi anni 70 e ancora oggi attiva, durante la quale l'artista ha pubblicato 16 album. Salendo al numero 8 incontriamo un motivo in discesa firmato da Stevie Winwood, While You See a Chance.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In discesa al numero 8 della Hot 100 c'era While You See a Chance, un brano incluso nell'album Ark of a Diver e firmato da Stevie Winwood, un cantante, compositore e polistrumentista britannico nato a Birmingham nel 1948. Una straordinaria carriera iniziata nel 63 e ancora oggi attiva, durante la quale ha suonato con diversi gruppi importanti come i Traffic, The Spencer Davis Group e Blind Faith, prima di diventare solista.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo al numero 7 del countdown più famoso al mondo, troviamo l'ultima new entry di oggi e futura numero 1 di questa chart. È un grande successo di Kim Carnes che fa riferimento allo sguardo di una grande attrice del passato. Numero 7, Bette Davis Eyes.

0: dunque al numero 7 della HOT 100, il 2 maggio 1981 c'era Bette Davis Eyes, un brano scritto da Jackie DeShannon e Donna Wise nel 1975 e portato al successo dopo 6 anni grazie a questa cover di Kim Carnes. Il motivo parla di una donna volitiva e irruente, ma capace anche di dolcezza, una persona che sa il fatto suo, con una fortissima personalità e abilità nel tenere a bada chiunque, una donna con le fattezze del volto e gli occhi come quelli dell'attrice Bette Davis. Conquistò la vetta della chart all'inizio di quell'estate e ci rimase per ben 9 settimane.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Saliamo un altro gradino e siamo al giro di boa della chart di oggi. Qui incontriamo un ex numero uno di questa classifica che purtroppo stava scendendo. È un motivo di Debbie Harry e i Blondie, che in quel periodo era ballatissimo nelle discoteche di tutto il mondo e incluso nell'album Auto American. Al numero 6 della USA Hot 100 è Rapture.

0: di nuovo ben trovati da Paolo Giusti dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari del mercato discografico americano, che qui trovate in versione storica grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento dei musicisti e DJ dell'intero pianeta. In discesa al numero 6 c'erano i Blondie e Rapture, un motivo che è un misto di rap old school e new wave. E adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata alla Hot 100 e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento ai numeri uno delle altre principali Billboard Charts. The American Hot 100.
1: Radio 001 Italia.

La rassegna dei numeri uno delle principali classifiche Billboard oggi inizia con la vetta dell'Adult Contemporary Tracks, dove primeggiava questo motivo di Sheena Easton, una canzone che parla di una donna che aspetta a casa tutto il giorno il suo uomo che torni dal lavoro. Al numero uno c'era Morning Train, 9 to 5.

0: solo un veloce ascolto, perché ritroveremo per intero questo brano nella prossima Top 5. Andiamo avanti e siamo alla USA Black Singles, dove svettava questo grande successo di Smokey Robinson, Being With You.
1: I don't care about anything else but being with you, being with you.
0: Solo un frame, perché anche questo motivo sarà incluso per intero nelle prime 5. Continuando la rassegna di oggi, siamo alla Disco Action e al suo numero 1, Lay All Your Love on Me e On and On and On, A-Double-B-A, ABBA.

Il 2 maggio 1981, a primeggiare tra le 100 canzoni più ballate nelle discoteche americane, c'erano due motivi degli ABBA, inclusi nell'album Super Trooper, il loro penultimo lavoro, prima della scissione del gruppo. Continuando la carrellata odierna con le hits leader nelle classifiche di genere, redatte dalla rivista Billboard, siamo alla Top 100 Albums. In vetta ai 200 long play più venduti sul territorio statunitense di quel periodo, c'era High Fidelity di Rio Speedwagon, dal quale vi faccio ascoltare il motivo più famoso e rappresentativo, Keep on Loving You.

Comunque in vetta alla Top 200 Albums c'erano Rio Speedwagon e High Fidelity, mentre al numero 1 della mainstream Rocker Play c'era You Better You Bet, Roger Daltrey and The Who. All the hits.

Il 2 maggio 1981 in vetta alla classifica dei motivi rock più trasmessi dalle stazioni radiofoniche statunitensi c'era You Better You Bet, un grande successo di Roger Daltrey e la sua band, gli U. Nati a Londra nel 1964, sono considerati una tra le maggiori rock and roll band di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. A chiudere l'assegno di oggi con le principali Billboard charts e le loro hit leader, ci sentiamo il numero 1 della Hot Country Songs, Rest Your Love on Me, Conway Twitty.

2 maggio 1981 in vetta ai 100 motivi country più apprezzati dal pubblico americano c'era Rest Your Love on Me di Conway Twitty, nome d'arte di Errol Lloyd Jenkins, un cantautore e chitarrista statunitense nato nel Mississippi nel 1933 e scomparso nel 93. Il suo nome è iscritto dalla fine degli anni 90 fra quello delle celebrità della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, nel Tennessee. Bene, e dopo tutto ciò, chiudiamo la parentesi con le classifiche di genere a marchio Billboard. Adesso torniamo alla USA Hot 100. Ci attende la sua Top 5. All the hits to the Billboard History.

0: In discesa al numero 5 della HOT 100 c'era l'ex number 1 di questa chart. Ciò significa che più tardi scopriremo una nuova hit leader. Si tratta di Kiss on My List, una splendida canzone di Daryl Hall e John Oates, un duo statunitense molto popolare che ha piazzato ben 6 singoli in vetta a questa classifica a cavallo tra gli anni 70 e 80.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al quarto posto ed incontriamo questo motivo scritto da Chip Taylor e interpretato negli anni da vari artisti, tra i quali Chrissie Hynde, Dusty Springfield e Olivia Newton-John. Questa è la versione cantata da Juicy Newton, numero 4, Angel of the Morning.

0: Dunque, in salita al numero 4 della Hot 100 c'era Angel of the Morning, una cover cantata da Juicy Newton, che in quel periodo conquistò la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 3 e siamo sul podio della USA Hot 100 del 2 maggio 1981. Qui troviamo la canzone regina della classifica R&B che vi ho segnalato prima. Si tratta di Being With You, un grande successo di Smokey Robinson, un cantante statunitense nato a Detroit nel 1940 e ancora oggi in attività.

0: American Hot 100.
1: All the hits.
2: The Billboard History.
3: All the hits.
4: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown più famoso del mondo, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico statunitense. Un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Stazionario al numero 3 dunque c'era Being With You di Smokey Robinson, una canzone d'amore che in quel periodo primeggiava in un'altra importante classifica Billboard, la USA Black Singles. Andiamo avanti e siamo al secondo posto, dove incontriamo questo grande successo eseguito da due grandi musicisti, Grover Washington Jr. e Bill Withers. Numero 2, Just the Two of Us.

0: Al numero 2 della HOT 100, dunque, c'era Just the Two of Us, questo motivo di due grandi musicisti americani, il sassofonista Grover Washington Jr. e il cantante Bill Withers. La canzone non riuscì ad arrivare al numero 1, ma vinse un Grammy Award come miglior singolo R&B dell'anno. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number 1. Al numero 1, Morning Train, Sheena Easton.
1: The American Hot 100. Numero 1.

0: Il 2 maggio 1981 la Hot 100 aveva un nuovo number one, Morning Train, un brano che in quel periodo dominava anche la Adult Contemporary Chart, cantato da Sheena Easton, una cantante e attrice scozzese, lanciata da uno dei primissimi talent show della BBC nel 1980. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per la vostra attenzione e a presto, ciao a tutti!
1: Avete ascoltato?
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
4: Radio 001 Italia.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Raccontatemi la vostra storia.
7: La mia storia.
8: Il nuovo film di Luc Besson.
9: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
8: Caleb Landry-Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
10: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
8: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
11: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
8: Tratto da una storia vera.
11: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
8: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
12: Hai paura?
11: Sì.
12: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
8: Per te, un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
13: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
14: Da quando invecchiare è diventato un onore.
13: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
14: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
13: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
14: La libertà non ha prezzo.
13: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
16: Il nostro sito web www.001italia.eu.
4: Radio 001 Italia.

poi tutto come qua. E se fa freddo come giù in città, stanotte voglio camminare nella nebbia.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente.

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

0: 001 Italia.
1: Il meteo.
2: Un ciclone di origine atlantica provoca un diffuso peggioramento del tempo, specie al nord-ovest e in Toscana. Nelle prossime ore maltempo diffuso su gran parte del settentrione, con piogge via via più forti in estensione anche alla Toscana e all'Umbria, instabile inoltre su tutte le regioni tirreniche. In giornata ancora maltempo verso il nord-est, su gran parte della fascia tirrenica del paese, con tante piogge, meglio altrove. Venti forti, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
3: Musica italiana and more.
4: Il nostro sito web www.001italia.eu.
5: Sono un italiano.
0: Radio 001 Italia.
6: Musica italiana.
7: Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiani!

selezionato uno dei più grandi artisti italiani, Cesare Cremonini. In questa canzone Cesare va oltre i propri confini artistici, continua a sperimentare senza perdere la propria identità. Disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.

0: Disco novità, Cesare Cremonini con Alaska Baby.
1: Disco novità.
2: Radio 001 Italia.
3: Musica italiana and more.
2: Musica italiana and more.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

m'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

imboscata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

0: per strada ho perso amici come le monete. Faccio tutto quello che voi mi chiedete. Bello quando in giro mi riconoscete.
1: Ah, ma tu sei Miss Killa?
0: No. Lei si è

Una pioggia di lampi colorati incendia il palcoscenico, ma la prima cosa a bruciare è il tuo stomaco. Gli effetti speciali precedono sempre gli effetti collaterali. La fama è solo il franchising del successo. Ti fermano per strada perché sei qualcuno. Ti chiedono le foto perché sei qualcuno. Ti invitano alle feste perché sei qualcuno. E quante volte tu, più che qualcuno, avresti voluto essere qualcun altro? Nuove amicizie attratte dal soldo. Rapporti umani costantemente in saldo. Nessuno al mondo è ricco. Ci sono solo poveri e poveri con i soldi. La differenza tra l'essere in bolletta e il non voler pagare la bolletta, specie quella dei riflettori. Ma è pericoloso spegnere le luci della ribalta se hai paura del buio. Se li piaci troppo è perché non ti hanno capito. Se non gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso. Il tuo privilegio è l'IVA di un prezzo troppo alto da pagare. Per quanto potrai guadagnare, le tue debolezze resteranno un lusso che non ti potrai mai permettere di ostentare. Ci sono giorni in cui rinuncerai al successo, ma oramai è successo.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
3: Tratto da una storia vera.
2: Ti senti, mamma, non mi dimenticherò mai, giuro.
3: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
4: Hai paura?
2: Sì.
4: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
3: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 001 Italia, musica italiana and more.

0: Ben trovati anche questa settimana con Hit Italia, lo spazio dove la musica italiana è sempre protagonista. Io sono Mauro Malaguti, insieme a Maria Sciarra vi faremo ascoltare le 20 canzoni più belle della settimana.
1: Sì, ben ritrovati a tutti. Innanzitutto abbiamo come nuove entrate nella hit di questa settimana Fulminacci con Niente di particolare, un pezzo dal tono intimo ma diretto, come solo lui sa fare. E poi una collaborazione inedita e sorprendente, Clementino e Lady O e Gigi D'Alessio con Il codice dell'anima, un mix di stili che unisce Napoli e tutta l'Italia in un solo ritmo.
0: Restate con noi per scoprire chi sale, chi scende e chi resiste in vetta alla Hit Italia.
2: Hit Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
3: Numero 20.
0: Posizione numero 20 per Francesco Gabbani, Dalla mia parte.
1: In radio dal 29 agosto 2025.
4: La strada era un miraggio di luce fuori.

0: domanda se vuoi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Posizione numero 19 per Luque, l'ultimo ballo.
2: In discesa di due posti.

0: torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
1: Posizione numero 16
2: per Eros, il mio giorno preferito.
0: In discesa di 5.

0: numero 14.
1: Posizione numero 14, per ernia, per te.
2: In discesa di 5 posti.

0: numero 13.
1: Posizione numero 13 per Brescia. Dai che fai?
2: In salita di 5 posti. Non lascia...

0: numero 11.
1: Posizione numero 11 per Simonetta Tananà e Paolo Santo, Miss Oklahoma.
2: In radio dal 26 settembre 2020.

0: Numero 10.
1: Posizione numero 10
2: per Emma e Giulie, Brutta storia.
3: In radio, il 3 ottobre 2025. Fare

0: Quando...
1: Numero 9.
2: Posizione numero 9 per i pinguini tattici nucleari, Amaro.
3: In salita di 5 posti.
4: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Posizione numero 8 per Giorgia Golpe.
0: Posizione stabile.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: numero 7.
1: Posizione numero 7 per Tiziano Ferro e Cuore Rotto.
2: In discesa di due posti.
3: Avevo

0: numero 6.
1: Posizione numero 6 per Holly Juli questa domenica.
2: In salita di un posto.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Numero 5.
2: Posizione numero 5 per Fabri Fibra e Joan Tiele, Milano Baby.
3: In salita di un posto.

0: 001 Italia.
1: Accade oggi.
2: Mercoledì 22 ottobre 2025. La Chiesa ricorda San Giovanni Paolo II e San Benedetto Eremita. La luna è nuova, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: se le vostre parole non sono migliori del silenzio, dovreste restare zitti. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1441 la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze ospitava il Certamen Coronarium, una gara di poesia sull'amicizia organizzata da Leon Battista Alberti. Nel 1797 André-Jacques Garnerin diventava il primo uomo ad effettuare un lancio con paracadute. Da una mongolfiera a 900 metri si lasciava cadere sul Parc Monceau di Parigi, frenando il cesto con una specie di ombrello. Nel 1929 Giacomo Leopardi iniziava il componimento del poema Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, con il celebre verso d'apertura «Che fai tu luna in ciel?». Nel 1933 a Roma il pugile italiano Primo Carnera riusciva a conservare il titolo mondiale dei pesi massimi di pugilato battendo lo spagnolo Paolino Oscudun. E nel 1942 Genova era bersaglio di duri bombardamenti britannici. In 20 minuti veniva raggiunta da 200 tonnellate di ordigni. Nel 1967 la televisione italiana inaugurava l'uso dell'amoviola per analizzare al rallentatore le azioni del campionato di calcio durante il programma La Domenica Sportiva. Nel 1978 in Vaticano era il giorno della cerimonia di insediamento per Papa Giovanni Paolo II. Nel 2008 entrava in commercio il primo telefono cellulare dotato di sistema operativo Android, il G1 prodotto dalla HTC. Nel 2010 la Sony annunciava la fine produzione del Walkman, il lettore di musicassette che aveva rivoluzionato l'ascolto rendendo tascabile la musica. E nel 2022 cerimonia del giuramento al Quirinale per il governo guidato da Giorgia Meloni, che diventava la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri in Italia. Nascevano il 22 ottobre, nel 1811 il compositore Franz Liszt, nel 1885 l'attore Gilberto Gobi, nel 1913 il fotografo Robert Capa, nel 1929 il musicista e compositore Giorgio Gaslini e nel 1930 il poliziotto vittima della mafia Boris Giuliano. Sono nati oggi anche gli attori Enzo Cerusico nel 1937, Christopher Lloyd nel 1938, Catherine Deneuve nel 1943 e Valeria Golino nel 1965, quindi oggi sessantenne, il compositore Andrea Guerra nel 1961, il pilota motociclistico 10 volte medaglia d'oro Alessandro Belometti nel 1973 e l'attore Luca Marinelli nato in questo giorno nel 1984. Anche per il 22 ottobre 2025 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio 001 Italia.
0: Musica italiana and more.
1: Musica italiana and more.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
4: E così comincia un'altra puntata di My Chanson Air. Io sono Roberta Calce e saremo insieme con tre artisti indipendenti. E come sempre con voi protagonisti. Subito iniziamo con Mexico. Ritorneranno i giorni.

Sapete che in Inghilterra c'è una tartaruga che si chiama Nigel, che è diventata una star di TikTok camminando, cioè il suo padrone ha iniziato a filmarla mentre attraversava il giardino per raggiungere la ciotola.

0: anche negli Stati Uniti, in California, esiste la Banana Museum, cioè un intero spazio dedicato al frutto più amato dai primati. Ospita oltre 25.000 oggetti a tema banana, quindi peluche, quadri, strumenti musicali, persino scarpe a forma di banana. Beh, oggi è nel Guinness dei primati come la più grande collezione al mondo dedicata a un singolo frutto. E il motto del museo? Keep calm and go bananas! Proseguiamo con la musica. Andrea Lupi ci propone Senza chiudere il discorso.
1: Ti affacci alla finestra, osservi.

0: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.
1: Ed ora facciamo il nostro bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, Roxette, It Must Have Been Love.

0: come sempre arrivano i saluti. Se volete diventare protagonisti, scrivete a direzione.artistica@maischanze.it e il prossimo potresti essere tu, a My Chance On Air. Da Roberta Calcio è tutto, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chance On Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio 001 Italia. Musica italiana and more.

0: Radio 001 Italia.
1: Musica italiana and more.
0: Musica italiana and more.
2: La novità musicale.
3: New.

push up the fade, press play, pop it up.

Push up the fade, press play, pop it up.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Raccontatemi la vostra storia.
3: La mia storia.
4: Il nuovo film di Luc Besson.
3: Per 400 anni ho atteso che lei tornasse.
4: Caleb Landry-Jones, Matilda De Angelis, Christoph Waltz.
5: Lei è la mia salvezza, ma voi siete la sua dannazione.
4: Dracula, l'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema.
6: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
4: Tratto da una storia vera.
6: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
4: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
7: Hai paura?
6: Sì.
7: Il punto non è avere paura, ma cosa ci fai con quella paura?
4: Per te. Un film di Alessandro Arunadio, al cinema.
8: Officine Ubu presenta Il Sentiero Azzurro.
9: Da quando invecchiare è diventato un onore.
8: Vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino.
9: Ho ancora alcune cose che vorrei fare.
8: Un viaggio straordinario attraverso l'Amazzonia, tra realtà e fantasia.
9: La libertà non ha prezzo.
8: Il Sentiero Azzurro, dal 30 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 001 Italia, musica italiana and more.
11: Il nostro sito web www.001italia.eu.
0: Radio 001 Italia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

0: Radio 001 Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ho una cosa che mi cancella la memoria.
3: Tratto da una storia vera.
2: Ti senti, mamma, non mi giudicherò mai, giuro.
3: Edoardo Leo, Teresa Saponangelo, Javier Francesco Leoni.
4: Hai paura?
2: Sì.
4: Il punto non è avere paura, ma è cosa ci fai con quella paura.
3: Per te, un film di Alessandro Arunadio, dal 17 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio 001 Italia, musica italiana and more. 001 Italia,
6: la bella musica italiana.
7: Italian Oldies.
0: 001 Italia.

notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. E Nina ha pianto di paura in latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua.

oddio non so che fare. Io chiamo l'ascensore, ma non rispondo.

0: Anche con un bel raffreddore, credo che si senta, ci sono, ma la mia voce è sempre in un secondo piano quando si ascolta il jazz dintorni. Il meglio della musica smooth jazz, con qualche attimo di bossa e un piccolo samba, naturalmente con i nomi molto importanti nel settore. Benvenuti in questa nuova puntata, giusto per ricordarlo, con Marco Del Vais, accompagnato da un grande sax pugliese, quello di Rocco Ventrella, sax già conosciuto da chi segue la trasmissione, che però ascolteremo con un pezzo mai passato prima da un album che si chiama Another Time del 2015, disco prodotto in collaborazione con il signor Greg Manning. Ascolteremo con Swagger. Poi il suono di Earl Carter con My Life in Your Hands da Welcome Back Carter, un suono gradevole e veloce. Arriverà uno dei due pezzi di un'altra grande sassofonista dagli occhi a mandorla, figura esile ma da un'energia che sprigiona ascoltando la canzone Kira Kira incredibile. Lei è Kaori Kobayashi, ho detto la prima delle due perché tra un po' ci sarà un altro suo pezzo, quindi per ora buon ascolto di Jazz e Dintorni.
1: Jazz e Dintorni.

0: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
1: Nasce a Filadelfia, artista di grandi momenti musicali, jazz e fusion. Waterside è il nome del disco, una traccia più bella dell'altra. Sto parlando di Jeff Lorber, con un pezzo movimentato dai vari strumenti che si alternano l'uno sull'altro. Si intitola Sparkle. Giusto per non dimenticarci subito di lei, ecco con la seconda canzone Kaori Kobayashi, giapponesina.

Amava suonare il suo sax alto, ma suona anche il flauto e da bimba suonava il pianoforte. Saremo nel 2005 con Shiny ed infine la canzone che ci condurrà quasi al termine della prima mezz'ora insieme. Ci sarà Steve Coller, sassofonista, anche lui nel mondo dello smooth jazz, con Turn It Up. Ci sentiamo dopo, sempre con il jazz di

0: sonorità più cool della musica le trovi solo in Jazz e Dintorni con Marco Edelweiss.
1: Si va avanti con la dolcezza della musica. Si incontra un altro Carter. Lui però si chiama Tracy, o per gli amici Trey Carr. Saremo nell'anno 2013, tanto tempo fa, ma il brano non sembra avere tutti quegli anni. È sempre molto attuale. Si intitola My Africa. E poi lei, la donna del samba, esibizioni coinvolgenti. Basta osservarli nel tubo per essere coinvolti. Lei è Eliane Elias, con un gradito ritorno di Sambo Sambo. Bel ritmo, che fa sempre piacere riascoltare. Poi un'altra voce splendida, quella di Eli Bruna. Un bel suono bossa con un pezzo di Mar Bianco, ma in questo caso forse più dolce, si intitola Morte Night Can Beer. Vi ricordo che state ascoltando Jazz e Dintorni. Ancora, buon ascolto.

0: esperando mais o que de mim?
1: Radio 001 Italia. Musica italiana e more.
2: Le sonorità più cool della musica le trovi solo in giro.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ultimo trio di grande musica, frase che spero sia condivisa anche dal vostro gusto. Lui ha sempre un grande tocco di classe, un suono che in alcuni momenti si fa funky, con Greg Manning, che questa volta non troviamo come produttore ma come artista del disco A Song for a Peace, album che vanta collaborazioni con artisti tipo Kirk Valium, Julian Vaughan, Judas Seedy, giusto per citarne qualcuno. Li ascolteremo con Sunrise Boulevard, poi sembra fatto apposta. Arriverà anche Julian Vaughan, bassista, noto nel mondo dello smooth jazz, batterista prima, poi il suono del basso nel suo mondo, Flashback Friday, dove si trova al sax anche il signore Darren Rahn. Quindi pezzo bellissimo da ascoltare. E come ultima, un Roberto Tola di qualche anno fa, era il 2017. Esce Bane Green, album super premiato, con artisti molto importanti. La canzone ha un tipico suono estivo, pezzo che è stato poi ripreso nel 2022, fresco e soprattutto molto bello, si intitola Sunny Morning, cantata dalla voce di Zorina Andal. Noi con quel pezzo avremo finito anche per questa puntata. Tornerò al prossimo Jazz e Dintorni con altri pezzi del 90. Vi faccio ascoltare queste meraviglie. Ciao a tutti e scusate la voce.

0: Radio 001 Italia.
1: Zero zero uno Italia.

un guanto precipitò da una mano desiderata a toccare il pavimento del mondo in una pista affollata. Un gentiluomo, un infedele, lo seguì con lo sguardo e stava quasi per raggiungerlo, ma già troppo in ritardo. Stava quasi per raggiungerlo, ma troppo in ritardo. Era scomparsa quella mano e tutta la compagnia, e chissà se era mai esistita. Era scomparsa quella mano e restava la nostalgia, e il guanto e la sua padrona pattinavano via. Il guanto e la sua signora

raggiungibile e consumato in quella grande tempesta d'erba. Non era estate né primavera e non sembrava nemmeno autunno, e l'inverno non esisteva. Non sembrava nemmeno autunno e l'inverno non esisteva. E un uomo da una piccola barca con un mezzo marinaio vide qualcosa biancheggiare

conchiglie e un omaggio di fiori per il guanto restituito alla banalità dei cuori, ad una spiaggia senza sabbia, a una passione intravista, ad una gabbia senza chiave e ad una stanza senza vista, ad una gabbia senza chiave, ad una vita senza vista. E intanto milioni di rose rifluivano sul bagnasciuga, e chissà se si può capire che milioni di rose non profumano mica se non sono i tuoi fiori a fiorire, e se i tuoi occhi non mi fanno più dormire.

sconfinati, come l'incubo di un assassino, i desideri dei condannati. Dietro al guanto maggiore la luna era crescente, e piccoli guanti risalivano la corrente, e piccoli guanti risalivano la corrente, fino al capo dei sogni e alla riva del letto dell'innocente che dormiva. Un mostro sconosciuto osservava non osservato, sopra il tavolo un guanto incriminato, sopra il tavolo un guanto scostumato. E il guanto fu rapito in una notte d'inchiostro, da quel mistero chiamato amore, da quell'amore che sembrava un mostro. Inutilmente due nude mani si protesero a trattenerlo. Il guanto era già nascosto dove nessuno può più vederlo. Il guanto era già lontano quanto nessuno può più saperlo. Oltre la pista di pattinaggio e le passioni al dì di festa e le onde di tutti i mari. E il trionfo nella tempesta e le rose nella schiuma. Il guanto era volato più alto della luna. Il guanto era lontano, più leggero di una piuma. Oltre al luogo e all'azione e al tempo consentito, all'amore e alle sue pene. Il guanto si era già posato in quel cielo infinito, dove Psiche e Cupido sorridono insieme, dove Psiche e Cupido governano insieme.

0: 01 Italia. Musica italiana è more.
1: Radio 001 Italia.
2: From the 90s to today.

0: Radio 001 Italia.
1: Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Tutte le notti dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di sua.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

Se ti dirà sei pazzo, non ti farà entrare. Convincersi che tanto di dormire non c'è verso, se nel letto hai il pensiero che non muore. Buttarsi soli in strada a camminare, senza pretendere.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: 101 Italia. Musica italiana e more.
1: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
2: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.